E tutto questo clappa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farlo? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, tá ora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você não escuta a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é bom chamada se não escuta, e há não conhece Jesus, há uma vida de transformar, há uma do nosso Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamar a evento, por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente sei in una parola di Signore. Con un po' di canale. Vai nel tuo telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non buono conoscere. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, non spondete ovviamente. De un mensaje di ispirazione. Mi ando a proseguire. Ma nos dos numeri di orazione pa ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare che il signore Benchar Romano con me. Ma siamo in punta romana, che spera che non scada mai la nostra parte del messaggio qui e con un'altra maniera di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

0: Amen. Vero manang, qua sine chi mes non sta canta dolci. Corda, ora non si è cascello, vero umano. Oh, gloria a Dios. Nostra resa? Nostro buon Dios, con la viva di altura di cielo, Tata, santo, santo, santo, tamo nome. Tata, sono sumamente agradecido come per usarmi come strumento, Signor Dios. Passino di poter recibir parola, Signor Dios, su boca nena. Dante, Signor Dios, cuba toca a mi promeo, Signor Dios. E passino di poter recibir parola, tamo nome. Signor Dios, ayudami, Signor Dios, per conseguir confiare in voi. Anima a essere in quale circostanza, Signor Dios, mi confrontare in me, Signor Dios, mi confiare in voi. Passò una tata, lo ha sido tan grande ieri, ave e per sempre, lo ha sido tanto. Tanto pedimos, Santo Dios, guíanos, ayúdanos. E anche pedimos, Signor Dios, per il gruppo di scuola, anche Signor Dios, lavamonos cada uno, Signor Dios, o di mezzo pensamento, e así ne tata, e unione, Signor Dios, nos forma, o iva almana, Signor Dios, tamo tia santo. Tata, atrovenos che rapidi, con nostro umano, edi, Signor Dios. Vos conocerle, Señor Dios. Vos conocer su corazón y su intención. Tata, pone por mano sanador y valle, Señor Dios. Y seas o soy de conforme a vos, santa divina voluntad. Santo Dios, nos agradecemos pronto, Señor Dios. Nos pone el ver cuando conoce aquí. Y pasine estambe por conta, Señor Dios. El grandioso bendición, Señor Dios. O hago por ahora para mi religión. Ayúdanos para nosotros seguir confia y crece espiritualmente, Tata. Nostro rogare pidi, per nome di si preciosa grave Cristo Gesù.
1: Amen. Agradecer a cada persona probabilmente, Señor, acerca del trono di grazia e confianza e fe, que Dios que avisa pidi, busca e bati, un Dios real con su palabra da sì, amén, e con tu lo que vise ta hasi. E ovviamente, Signor, riba buona parola, riba buon mandato, buona invitazione, e poi quello che esclama, non ha pidi, Signor, non ha roghe, non ha batti. E buona parola deve essere noi, non insaccare miranabo, e non carica da radiante, e nessun che buscava su carlo che da decepcionare. Mi buon Dio, ovviamente, a orte ne compassione e misericordia di cada un che supplicava, a cada un che arroga namo. Abo sa che gota bon panan. E la cada ne compronde che gota duna lo che ta bon, gota contestar lo che ta bon, e direzione che gotuma, e momento che gotuma, e stal che gotuma, Signor, te es un bon. Posso bo conoscere ave mañan, e algum dia gota contestar de quadro di eternidade, Signor. Pues ido nos force graça para aceptar maneira o que abo lo guía. Pero bo conoce nos deseo nan. Bo conoce angelo nos coração, o Senhor. Bo conoce nos obviamente para primintinos. Con lo bem inclinado o rei escucha nos. Dan que bendición a bo pueblo obviamente. E agora inspiranos por inspiração e bo palavra. Tenha nome de Jesus. Amém.

nostra leader, ma seguire la volontà di Dio. Ave me in te bascuccia che il Signore ti abissa. C'è la sua maniera, non calumniato, moderà, fiel dentro cosa, dico la Bibbia ti abissa, non dico massa bau, papiando il leader, con sensi limpi. E non è proprio dos lenga. E non è dos lenga, mentiroso. Se il leader non ha bisogno di cosa, si altro. E non è sita sì, e non nota no. E non è valore di integrità. Lo che non ha bisogno di hasi. Ovviamente che Dio benedice il suo pueblo. Che la parola è qui. Che non si lo sa di scuola, che uomo e mujer. Che ha fatto il patrone qui. Che mira la qualità divina. Parlamentario e leader. Señor, ayuda al pueblo. No se mira un nación que escoge rey según él. No se dice Dios se permitía así, vos y pueblo. Pero no apague consecuencias. Señor, dice un día vos se lo lamenta. Vos se lo impuntará a mí de cómo, vos aunque atende. Obviamente, no dice un día partido, busque cualidad aquí. Quizás vos no tenga tur e cualidad aquí de una persona. Of de un partido per busca se un tin más tanto qual más serie de qualidad tan aquí. Roman si ta marrón, si ta gel, si ta crem, así sea. Si ta gel, si ta blanco, si ta blau clar, blau oscur, oranjo, lila, mi sa que otro color más tin cora, it's fine. Busca e qualidad, no vuol engañar con cosa de apariencia. No vuol engañar, no la gana comprar bien debo. Ese es sol, Dios me dice sol, él es tu comprabo. Comprabo com custo, stop de uma coisa, uma qualidade, não, você paga preço, coisa, não. E amanhã você usa coisa para o mesmo interesse. Conosco um pacificador, Senhor. Conosco um que está sindi para o povo. Conosco um visionário. Conosco um íntegro. Conosco um moderado. Que está inspirando respeito, um sinhador, um inspirador, um pacificador. Senhor, bendice na coração. Danke, Papa, per il tuo popolo, ovviamente, nel nome di Gesù. Amen. Signore, aiutanos. Signore, aiutanos, ovviamente.

libertad que nous avons dit, nous avons stationné et mira la victoire du Seigneur. Que Dieu bénisse vraiment. Dembo luce, dembo battaglia. Mi sa che il miedo è una reazione normale. Io sa fatta a me, mi dico, beh, miedo, it's ok. Se vuoi essere morta, ok, però non pare non. Se vuoi avere duda, non pare non. Se vuoi questionare, però non pare non. Biden ayuno, Biden orazione, confia a Dio, comincia a alabare a Dio, tira la curva a Bo, adorare a Dio, regno di plenci, assi orazione, vieni junto. E dice, Señor, un tabo tami Dios, un tabo mi tin, peyuna che se un tabo può guardare non pami, un tabo può sparmi, un tabo può salvare, ma dopo mi intimi, Señor, con lo bada come sempre, reclama le promesse di Dios, tade condizionan, e mira, quella battaglia non ta dibo, perché ta di Señor, con Dios bendicionabo, della sua palabra, mi menta, per se battaglia qui, e non ti dico, e ti dico, Signore, oh Signore, bringhe per noi, ovviamente, Signore, bringhe per un io dico.